0: m'avez donné raison.
1: Libero tra i liberi, povero tra i poveri, niente che mi rimproveri, se non d'essere uomini, la vita mi fa ricco, la vita mi fa ricco.